State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.
1: One ticket please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: 3.
1: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portarlo. Lo prendi, papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare. La prendi, papà?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: te.
1: Viva Greco, viva i

0: Io ti amo, e se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo.
1: E che cazzo? E te do gumar, te do che chiesto, che date, e ad aver vaffamocca, le murte da mamete, e chi te muti, sta scassa a cazzo che sono Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti rivi le pila alla gamma, che è un lungo 2 metri, che se c'è l'ambrighia in mezzo alla raggio della bicicletta, ti ricoverà all'ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: È uscito tu e chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33?
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici.

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

questa sera quando ti abbraccia, anna scomoda da sta faccia. Perché so sai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: Buonasera a tutti da DJ Fozzi.
1: Ciao a tutti!
2: DJ Fozzi.
3: DJ Fozzi.
1: Oye, ¿estás escuchando DJ Fozzi?

Allora, direi di cominciare a salutare. Allora, salutiamo Shaki, Misona, Kami, i nostri bottini Whisky, Pirlotto e Bunny, Melody, DJ Bello, Ciro Becchino e Paola, Alisa, The Crew, Fenice e Marica.

0: Radio Sole Luna. Suona DJ Foxy.
1: Ti piace la mia nuova sigla? È bellissima, me l'ha data Micione. Prima sembra thriller, poi dopo beat.

Beh, sa che tu stai meglio. 20 gradi. Noi la sera 15, la mattina cioè arriviamo fino a 10. Stamattina 6 e mezza, 7. Cioè era tutto quanto, troppo cade della neve, cioè.

Non vedo da tanto la lambada, quindi adesso ascoltiamo la lambada di Kaoma del 1989. Questa la dedica tutta la chat.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice!
3: Adesso passiamo a Shakira di Waka Waka.

0: adesso passiamo a Io ti amo di Micione.
1: E se non ti basta, ruberò.
0: Prova, mi sentita?
1: Cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso. Che la tua bellezza sola riempirà l'universo.
0: Prova, mi sentita?
1: E se non ti basta, vuoterò.
0: Avevo detto, adesso stiamo ascoltando Io ti amo di Micione.
1: Portare davanti a te.

0: Eccomi ragazzi, mi si era spento il virtual, non lo so nemmeno perché. E salutiamo Dani in console CDJ, Fozzi.
1: E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per
0: Stiamo ascoltando, io ti amo, di Micione.
1: E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta, vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo, e se non ti basta, solleverò i vulcani, e il loro fuoco metterò nelle tue mani. Sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che, se ti do chi, se che da che dai, tra vaffanculo, lo corde cattini, sta scalza cazzo.
0: Micione è un grande uomo. Beh, si vede. È un gran uomo, davvero, davvero, davvero.
1: Se si imbrugliare gli enderaggi, da bicicletta, te ricavrò lo...
0: L'inizio era bellissimo, la fine... Siamo andati male, ci siamo accartocciati. Adesso ascoltiamo Michael Jackson, Will You Be There? Questa canzone la dedichiamo a Rita.

i miei compagni di classe, sempre, pure quando stiamo facendo lezione, devono dire hi hi. Io, ma la finite, cioè, vabbè, fanno tutti così.

Shaki, preparati. Tra 25 secondi la prossima canzone è tua. Rimani là, Shaki, la prossima è tua. L'ho detto già tre volte, giusto? Gloria, questa qua la dedichiamo a Shaki.

che ho finito sia quello di Antonacci che di Celentano. Ti terrai gloria. Altre ne devo ancora scaricare. Oggi mi faccio una compilation proprio lunghissima, 5.000 canzoni.

dicevo, in classe ho un mio compagno di classe che si chiama Angelo, che ha il DJ set, ma non quello là sul PC, proprio quello là manuale, che è bellissimo.

0: Prova, prova, sa, sa. Mi sentite adesso?
1: Non si sa, forse quelli della

0: si sa neanche.
1: Allora, salutiamo Rumi e Jessie, un consorzio DJ Fazzi. Non si sentiva bene la voce, ho riaggiornato, adesso si sente, giusto? La prossima tutta per Jessie.

Grazie mille, Jessy. Adesso si comincia a ballare con Danza Coduro di Don Omar. Questa qua la dedico a tutti. La chat.

Io mi ricordo quando stavo vedendo Fast and Furious 5 con mio papà ed era uscita questa canzone. Io ho detto, questa me la devo salvare sul virtual. C'è pure una versione remixata di questa del 2025. Bellissima.

E adesso passiamo a Billie Jean di Michael Jackson.

pochi si ricorderanno che ieri avevo raccontato la storia di Billie Jean. Adesso sono entrati anche altre persone, tipo Maria ieri non è entrata in mia diretta, quindi non aveva sentito la mia storia.

C'era una storia di una stalker di Michael Jackson che si era cambiata il nome in Billie Jean, che credeva che aveva un figlio con Michael. Questa storia l'avevo sentita da un mio compagno di classe e l'avevo raccontata ieri.

che un giorno aveva portato un regalo a Michael, che gli aveva portato una pistola. E aveva detto: ucciderò te, poi me e poi mio figlio, che non esiste manco.

Ecco perché dice: Bill Jean non è il mio amore, ma il figlio non è, ma il bambino non è mio figlio. Perché c'erano altre che ha chiamato Michael Billie Jean. Ma vabbè, ogni celebrità ha una stalker, a dir la verità.

Ma tralasciando la storia del Billie Jean di Michael, adesso passiamo a Il gatto e la volpe. Questa qua la dedico a Micione. Il gatto Micione e la volpe Fozzi. Quindi Micione per Fozzi.

E dopo una canzone che abbiamo dedicato a Franci, adesso passiamo a Lady Gaga. Gaga. Poker Face. Per tutta la chat. Che bello, Franci, sia il cane che il gatto. Ladies, fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades. E diamo il benvenuto a Yanet, in concerto DJ Fazzi. Sia Yanet. Oh, oh, oh.

Vi ricordo che abbiamo ancora 9 minuti insieme. E poi non ho capito se devo passarla a Giuseppe, che non sto vedendo.

0: tu non me lo dici mai.
1: Questa canzone la dedichiamo a mia mamma.
0: Adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura.
1: E salutiamo Kata, in concerto DJ Fozzi. Ti spara qua.

E siamo arrivati alla mia ultima canzone, Benvenuto di Laura Pausini. Questa qua la dedichiamo a tutta la chat. Questa qua è tutta per voi. Allora, vediamo di cominciare a salutare. Allora, salutiamo Shaki, salutiamo Rita, Kata, poi vediamo che mi sta caricando, l'abbiamo già salutata, Franci, Kami, Jessie, i nostri bottini, Whisky, Pirlotto e Bunny, Melody, DJ Bello, Amalia, Ciro Becchino, Catwoman, Fenice, Marika, mia mamma, Yanez e Micione. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e la passiamo la diretta a Franci. Buona diretta, buona diretta Franci. La radio è libera. Noi ci sentiamo non domani, forse dopodomani. Bye bye.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti, ringrazio Foxy per il passaggio di console, bellissima diretta come sempre, bravissima. Inizio con il salutare Shaki, DJ Bello, Rita, Kata, Amalia, Jessie, Ciro Becchino, Paola, Alice, Catwoman, Felice, DJ Foxy, Marika, Yanez, e vi auguro un buon ascolto.

0: È in arrivo per la nostra DJ Foxy e per ringraziarla del passaggio di console, Holly, Angelina Mango e Julie per due come noi. Ecco le papere.
1: Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

State ascoltando Radio Sole Luna, in console DJ Franci, che vi presenta Mango con Ti Amo Così.

in arrivo una richiesta della nostra Kata. Ciociara in discoteca, tutta per te, Kata.

È in arrivo una dedica da parte di mia figlia Lola per suo marito Gianluca. Eros Ramazzotti, siamo! Cosa siete? Ditelo! Scrivetelo in chat!

Dopo questa bellissima dedica da parte di Aurora per il mio genero Gianluca, andiamo avanti con Emiliana Cantone, Tu sì, l'amore o vera.

E ne arriva un'altra richiesta. Piero Pelù gigante per Gianni da parte di Aurora e Gianluca.

dopo questa bellissima canzone in dedica dalla nostra Aurora per il padre Gianni, andiamo avanti con Renato Zero, La favola mia per Shaki, Fati, Rita, Giovanna Ballo.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

0: gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.
1: E diamo il benvenuto su Radio Sole Luna al mio amore Daniele. Benvenuto amore.

Buonasera Daras, in console trovi DJ Franci. Ciao Patti! La vedete più tardi, Patti. Alle ore 21. E andiamo avanti con Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

È in arrivo una dedica per Angelo Baffo, Gigi D'Alessio, Caleb, Giovanotte, Diamanti e Oro. Tutta per te, Angelo.

È in arrivo Gianni Celeste, notte, mattina e sera. E questa la vorrei dedicare al mio amore Daniele. Tutta

La mia diretta è giunta al termine. Tra un po' salirà in console la nostra Shaki. Vi ringrazio a tutti di essere stati qui con me. Alla prossima. Shaki, se sei pronto.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira. What a
1: feeling. Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Un grazie a Franci per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Brava. E brava anche la DJ Foxy, che ha fatto diretta alle ore 18. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Vado a salutare a Lola, Lola 98, Yanez, sorry, mamma mia, si legge male sto nome, ciao, comunque benvenuto. Angelo Buffalo, Marica, Fati Zero, Fenice, Claudio, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Mario, no, che Mariolino, Bunny, una volta era Mariolino. Now I know I got the chance to reach the top, is so intense. Un caro saluto alla amica Paola, al suo consorte Ciro il Becchino, a Jessie, Amalia, Franci, la Cata, Rita, Patti, che seguirà la mia diretta alle ore 21, Giovanna Ballo, DJ Bello, Dottor DJ Step, Elka ed Aras. Rita, l'ho salutata. Rita! Ciao Rita. Lei prenderà diretta alle ore 22, non mancate. E voglio fare un saluto anche a Micione, che oggi ha avuto un grosso problema e questa sera forse non ci sarà, ok? Ciao Micio. Ripeto, sarò in diretta fino alle 21, poi arriverà Patti e a conclusione di serata la nostra Rita. Grazie a tutti per la buona diretta. Come sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto un buon divertimento con Shaki. Buona feeling, DJ Bobo e Irene Cara. Ve lo ricordate questo film? Sì.
2: Ciao a tutti!
1: Un po' di musica latina, un po' di musica tunes e tunes e poi tanta bella musica italiana. Allora, adesso ho letto bene, sorry, ciao sorry, benvenuto.

E arriva lui, Rafaga Aghita. La voglio dedicare alla DJ Fiente per te, carissima Franci, tutta tua.

0: sono già arrivate qualche richiesta. Stop, eh. Si balla? Su Radio Sole Luna? Si balla?
1: El sol me está matando, tu cuerpo quiere más. Miro la gente bailando.
0: È arrivato anche il pirlone, Andrea. Ciao, Andrea.

Aguita, qui ci voleva Micione, eh? Questa è la musica sua. Rita, dopo c'è un brano per te, tutto solo per te.

ho anche una bella richiesta per Andrea, eh. È la solita, Andrea, oramai non mi molla più. E non ti assentare. Emborracciare, memborracciare. Per te, Rita, gruppo extra. Fatti una bella baciata, Rita.

0: E vai. Pinocchio. La dedico a tutti i pinocchietti, che dicono le bugie.
1: Valentino.

0: Andrea sei mezzo ceccato.
1: Lui vide in faccia la bella

Bentornata Franci. Poi voglio dedicare un brano a Sori per dargli il benvenuto.

Sorry, io non conosco i tuoi gusti musicali, però ho scelto questo brano dei Seal. It's a man's world.

0: spazio richiesta.
1: Fatti ha fatto scegliere a me un brano per Step. Io ho scelto i Pooh, Cercami. Buon ascolto, Step. E dopo c'è un'altra richiesta.
2: Cercami, io sono nel mondo degli uomini.
1: Comunque stop alle richieste, ragazzi.

questa è un'altra richiesta, una richiesta di Jesse, per voi tutti, anche per me, un bel cia cia cia. Olè, olè. Grazie Jesse. E poi arriva la richiesta anche di Cata. E poi quella della signora.

E arriva la prossima richiesta. La richiesta di Cata. Occhi verdi come il mare.

0: brillare.
1: Andrea, ci sei?
0: Corre in fretta e si dimentica di noi.
1: Io mi fermo. Sentirai che brano.

0: spazio richiesta.
1: Caro Andrea, è arrivata ancora, la signora misteriosa. Mi ha detto questo bellissimo brano per Andrea e digli che lo amo da morire. Dolce amore mio, di Santo California, per te Andrea. Mi viene da piangere.
2: Ma io non ti scorderò. Sento ancora il dolce vino.
1: Ma io te lo dico, caro Andrea. Mi ha detto, io muoio per lui.
2: Ancora c'è.
1: Non vivo più senza lui.

che lei non vive più senza te. Dolce amore mio.

0: sei più.
1: La questione è che Andrea manco sa chi è.
0: Ma io non ti scordo.
1: È quello il punto, che lui non lo sa.
0: Quanto tempo che mi porto ormai, ti aspetto.
1: Diamo la buonasera anche a Roberto. E diamo la buonasera anche ad Aghetto.
2: Sono solo in questa stanza.
1: Ciao Aghetto. Senti come sono romantica.
2: Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna. Io ti aspetterò.
1: Lei è misteriosa. Salutiamo anche al signor Giuseppe. Ciao Giuseppe, guarda che domani alle 20 hai diretta, Pirlone. Beh, Micione non c'è, però io una dedica a lui gliela devo fare lo stesso. Non mi interessa, per te Micione, un brano che tu ami, io amo. Tom Jones, You're My World. Meravigliosa, soprattutto cantata proprio da lui, da Tom Jones.
3: I may other eyes see the stars.

Beh, questo brano era un brano che amava molto a mio povero marito. E se la cantava pure.

0: graziose, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta.
1: È per tutti, ragazzi.

Fabrizio De André ha iniziato a cantare proprio di fronte a casa mia. Era ancora sconosciuto, eh. Io ero piccolina, però me lo ricordo.

0: io non li ho sotto il materasso, li ho tutti in banca.
1: Via del campo ci va un
0: il mio milione di euro li ho tutti in banca.

0: nasce niente.
1: Esatto, dal diamante non nasce niente, ma dal letame nascono i fiori. Pura verità.

arrivata l'ora sua, l'ora di Renato Zero, il nostro mondo per tutte le sorcine. E poi ricordo ancora una volta che il 30, fra sei giorni, il 30 di settembre ci sarà da parte mia un bellissimo special di Renato Zero, perché è il suo compleanno. Oh, e chi lo ama, beh, venga ad ascoltare. Ci sono tantissime canzoni, è difficile scegliere, però sceglierò le più famose, le più belle.

0: Guarda, Angelo, lo posso fare anche alle 20, non ci sono problemi.
1: perché sono come
0: Se ci sei, più che volentieri.
1: vogliamo riprovarci,
0: Il 30
1: rifidarci,
0: settembre.
1: abbandonarci, perderci.

Vuol dire che farà un sacrificio, Angelo? Adriano Celentano, verità da marciapiede. La dedico a Giuseppe. Ciao Puma!

0: È arrabbiato, Puma.
1: Le mie dita.
2: Non è bello, eh?
0: Puma, non è bello, che sei arrabbiato.

Bentornato Giuseppe, e non fare più il pirla, eh? E questo è il mio ultimo brano. Oh Marco Dazzi, grazie. Un grazie ad Aras, che è rosso, a Roberto, a Patrizia Puma, Angelo Baffo, Marica, Fati Zero, Fenice.

0: Paola.
1: A Paola, a Ciro, a Jessie, ad Amalia, a Speaker Giuseppe, a Franci, a Cata, Andrea, Rita, Patti e Giovanna Ballo.
0: Per averti accanto.
1: A DJ Bello, a Dottor DJ Step, a Giuseppe CT, ad Elka.
0: Per quello che mi hai...
1: E un abbraccio a Micione.

0: del...
1: Spero di avervi fatto divertire un pochino. Io domani non ci sarò, a meno che non ci sia il signor Giuseppe CT che mi faccia, che mi fa il bid.

Ma buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Faccio i complimenti alla nostra bravissima titolare di questa bellissima radio, DJ, sì, DJ, la nostra Shaki. Come faccio i complimenti ai DJ che l'hanno preceduta a Fatti. No, Fatti, scusate, sono andata in confusione a Foxy e a Frenchy. Vabbè, ragazzi, l'inizio diretta è sempre un po' così, ci si impappina leggermente. Io poi, vabbè, sono la regina delle papere. Però, vabbè, ragazzi, sentite che musica vi ho messo come inizio, i meravigliosi Queen. Con The Show Must Go On, quindi lo spettacolo continua. E spero che continui meglio di come è iniziato. Vabbè, a parte le ciance, cominciamo a salutare tutti voi che siete in chattina, a partire dai nostri titolari, la nostra Shaki e il nostro Micione, che in questo momento è assente per dei problemi familiari. Un saluto a Dina e poi salutiamo Elka, i nostri Bottini, salutiamo Bob, DJ Giuseppe CT, il nostro DJ Dottor Step, DJ Bello e poi Giovanna Ballo, Rita, Andrea, Cata, Frenchy, Speaker Giuseppe, Amalia e poi vediamo Jessie, Ciro Becchino, Paola, Claudio, Fenice, Marica, Puma, Patrizia e Roberto. Spero di non essermi dimenticata nessuno. In tal caso, perdonatemi. Un saluto poi a chi ci sta ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Allora, mentre ascoltiamo il termine di questa bella canzone dei Queen, voglio annunciare la prossima canzone che andrà in dedica alla nostra DJ uscente, quindi alla nostra Shaki, che ha terminato ora la sua diretta. Allora, per te, Shaki, ho scelto questa canzone di Rocco Hunt e dei Bomba Dash con Fantastica, sì, Fantastica tutta per la nostra Shaki. E pronti? E parte!

Sì, Puma, sì, il tempo vola, guarda, ieri era Ferragosto, siamo già a Natale, dobbiamo prepararci anche per Pasqua, dobbiamo preparare le uova, sì.

Allora, ragazzi, domani non cenate perché le uova e la frittata ce la prepara il nostro Puma. Quindi domani frittatona per tutti. Allora, visto che Puma si è offerto di portare le uova, visto che ci stiamo avvicinando a Pasqua, ti voglio anche dedicare questa canzone. Digi di, tutto per Puma!

vedete che organizzazione che abbiamo qui su Radio Sole e Luna. Allora, Puma porta le uova. Il nostro speaker Giuseppe, che è un cuoco, ce le cucina. Giuseppe CT ci porta il dolce. E adesso vediamo, ragazzi, chi porta da bere?

Vabbè, dai, fuma. Io vino non ne bevo perché sono astemia, ma proprio acqua, acqua della fontana, magari una coca, una fanta, qualcosa del genere. Su, su, su, dai, non fate il braccino corto, non fate i genovesi, come si dice qua da me.

0: so.
1: 10, 100, 1000. 1000 canzoni tutte per voi questa sera, per voi amici di Radio Sole e Luna. E 1000 pasticcini che ci porterà il nostro Andrea. Visto che siamo sempre in vena culinaria, questa sera abbiamo fame, vero ragazzi?

Andre, ascolta, mezzo chilo bastano solo per me. Se poi sono quelle buone, siciliane, con la ricottina fresca, il cioccolato. No, mezzo chilo solo per la DJ che sta parlando. Il resto, ragazzi, facciamo la colletta.

0: cose.
1: Buone le sfogliatelle, sì sì, allora facciamo un pochino meno, mangio meno, un po' meno quelle di Andrea e un po' di più di quelle di Giuseppe. Sfogliatelle mi piacciono. Ragazzi, dalle vostre parti cos'è la, sentiamo un po' il dolce caratteristico delle vostre zone. Da noi qui in Lombardia non è che ci sia un granché di tipico.

Buono, buono il cannolo. Allora, qui dalle mie parti, io sono a Pavia, inoltre a Pavese, quindi vicino vicino alle colline, ai piedi delle colline. Da noi più che dolci è salame, pane, vino, perché qui ci sono tantissime vigne, e la coppa, tutti i salumi. E poi di buono c'è il gnocco fritto, ragazzi, che è una prelibatezza. Comunque sono cose salate, cose particolari dolci no, non ce n'è. Allora, Lissiva con El Diablo. Questa sera vi sto tentando, vero? Vi sto facendo venire un po' di appetito, un po' di acquolina in bocca, eh?

Allora, dal nostro amico Puma per Natale si mangiano le sfoglie. Non so cosa sono, ma penso che siano buone. Allora, Puma, mandamele così poi faccio una recensione. L'amica Giovanna ci sta scrivendo che in Sardegna ci sono tantissimi dolci, fra cui gli amaretti e tanti altri dolci. In Sardegna ci sono stata l'anno scorso e si mangia veramente bene. Quindi va bene anche quelli di Giovanna. Giovanna, aspetto anche i tuoi, sì.

Allora, mi stanno scrivendo le sedas. Non so cosa sono, ragazzi. E quindi, vabbè, assaggiamo anche le sedas. Poi vi saprò dire se sono buone. Mamma mia, tra un po' non passo più dalla porta, però solo al pensiero mi sono allargata.

Grazie al nostro speaker Giuseppe che mi ha spiegato cosa sono le sedas. Sono una specie di raviolo ripieno di ricotta. Buono, buono, sì, veramente. Grazie Giuseppe, grazie, grazie.

Ok, al termine di questa canzone come minimo sono ingrassato 2 kg. Colpa vostra, ragazzi, se domani non entro più nei jeans.

Moleggiato, quindi muoviamoci un pochettino dopo aver mangiato, annusato, sognato tantissimi dolci tipici italiani con Celentano Svalutation.

0: salute.
1: Sì, è veramente, allora questa canzone è stata fatta verso la fine degli anni 70 più o meno, però ragazzi è più, ma è proprio il, sembra una canzone proprio del momento, Svalutation, anche perché aumenta tutto, è una cosa pazzesca, non ci si sta più dentro. Tra un po' andremo, come fanno vedere su TikTok, con gli asinelli, col cavallo, è che purtroppo bisogna avere il giardino per dargli da mangiare, un praticello. Vabbè, andiamo a piedi o ritiriamo fuori le vecchie biciclette.

Allora ragazzi, vi do una notizia in anteprima, neanche la nostra Shaki lo sa. Prepariamoci perché a ottobre, adesso poi dovremo decidere bene la data, ma ritornano i nostri DJ allo sbaraglio, quindi i nostri ragazzi vi aspetteranno per la diretta pomeridiana e siete tutti invitati con grande piacere. Comunque vi farò sapere la data precisa.

0: salutone e un grosso abbraccio alla nostra DJ Foxy. Ciao Foxy e complimenti per la tua diretta, brava brava brava brava.
1: Perché parlarne qui? Si sa, va tutto come va.
0: Raffaella Carrà con Felicità. Ta ta ta ta ta ta ta.

Per tutti voi amici che ci state ascoltando dalle app esterne, arrivano in negrita con Rotolando verso Sud.

0: Ragazzi, venite tutti in ciottina perché abbiamo un bello spettacolo, sì, da non perdere. Abbiamo il nostro speaker Giuseppe, il nostro amico Puma, che stanno facendo lezione di ballo. Un, due, tre a destra, un, due, tre a sinistra, ma nel frattempo pestate di piedi, calli doloranti. Allora, per tutte le nostre bamboline che stanno ballando in ciottina, Fred Boscaglione, che bambola!
1: Quando incrocia un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamento. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non parla stupida. Sai, io sono volubile.
0: Un benvenuto al nostro DJ Bello. Ciao, ciao da Patti.
1: Si volta mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che seletola.

0: lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le bacio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: Ho qui una dedica. Una dedica che a DJ Speaker Giuseppe dedica a Puma e viceversa Puma dedica a DJ Speaker con occhi di ragazza. Sì, perché ballando si guardavano negli occhi. Non ho capito chi era la ragazza, io non voglio sapere niente. Stavano solo facendo lezioni di ballo. Vabbè, a parte gli scherzi, ve la voglio dedicare perché siete troppo troppo simpatici. Per Giuseppe e per Puma. Occhi di ragazza.

Cambiamo musica, cambiamo cantante, cambiamo ritmo. Samurai J con Ossessione.

Puma, ci sei? Presente? Fammi vedere. Datti un colpo se ci sei, carissimo Puma. Perché? Perché sta arrivando una canzone che va in dedica tutta per te, per l'amico Puma. Una canzone di Gianni Vezzosi, La fine del mondo.

Ma certo, Giuseppe. Passameli che io poi magari una percentuale gliela do, dai, passamene 3.000, io magari gliene do 1.000, ok? Bravo Giuseppe, bravissimo.

Puma, non ti servono, però qualcosina in più, schifo non fa, magari qualche spesuccia, ci facciamo una vacanza, una crocierina non tanto grande, non tanto lunga, ma con 1.000 euro qualcosina si può fare, io con 2 pochino di più di te, comunque va bene Giuseppe, tu passa, poi ci penso io di vedere.

lasciamo Gianni Vezzosi con La fine del mondo, che rindedica al nostro amico Puma, per passare ora a Baby K con Tiziano Ferro, che ci fanno ascoltare Killer.

auguro la buonanotte all'amica Amalia. Ciao ciao del Sogni Dorati. E questa canzone l'amico Puma la vuole dedicare al nostro speaker Giuseppe. Quindi per Giuseppe Baby King e Tiziano Ferro con Killer.

Ragazzi, sono già le 20:51. Mamma mia, come vola il tempo! Ancora 9 minuti, dopodiché arriverà lei, la nostra bravissima Rita, a farvi compagnia. Vabbè, e allora cosa facciamo? Gli dedichiamo subito una canzone alla DJ che verrà dopo di me, quindi fra, no? Anzi, 8 minuti, Rita, fra 8 minuti. Oddio, come è volato veramente il tempo. Allora, per la nostra Rita, Joliet e ultimo con l'ultima poesia.

È vero, ragazzi, quando ci si diverte il tempo vola, vola e passa in un attimo, non te ne accorgi. Comunque, vabbè, visto che ci stiamo divertendo e tutti gli amici si stanno associando alla dedica per la nostra carissima Rita.

Eccoci qua con Buonasera, ciao ciao e con questa canzone voglio salutare tutti voi che siete stati in ascolto della mia diretta, avete ascoltato le mie canzoni, le mie stupidate, vabbè comunque bello anche divertirsi e vabbè spero vi siate divertiti come mi sono divertita io con voi. E iniziamo a salutare tutti voi che siete in chattina. Allora, iniziamo salutando la nostra titolare Shaki e salutiamo anche il nostro Micione che questa sera purtroppo era assente per dei problemi. Allora, poi salutiamo i nostri Bottini, poi un saluto a dottor di Step, a Dice Bello, un saluto a Giovanna Ballo, a Rita che ascolterete fra pochissimi minuti, un saluto a Andrea che si sta divorando anche il frigor insieme alle gambe del tavolo, un saluto a Speaker Giuseppe, salutiamo Jessy e poi Ciro Becchino, un saluto a Paola, a Claudio, a Fenice, alla nostra DJ Foxy e poi salutiamo Marika, Puma, Patrizia, Roberto, DJ Giuseppe CT. Un saluto anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa.

vostra amica Patty vi saluta tutti con un grosso kiss. Un bacione a tutti, una buonanotte e una a risentirci a presto. Quindi ora vi lascio però in buone mani, perché anche Rita, ragazzi, non scherza, è veramente brava. Quindi Rita, sei pronta? Al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3, buona diretta Rita. Ciao ragazzi!

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'ottimo passaggio della console. Patti, bravissima come sempre, come bravi sono stati i DJ che ci hanno preceduti, Foxy, Franci e Shaggy. Sarò con voi fino alle 23 circa e poi chiuderò la serata di Radio Sole e Luna. Saluto tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno e saluto Shaggy. Che brutto, stasera non c'è il micione. Allora, Shaggy, poi viene Patrizia, Dottor Step, Elka, DJ Bello, Giovanna, poi abbiamo Patti, poi ancora Andrea, che starà sicuramente mangiando, Franci, DJ Speaker Giuseppe, poi abbiamo Jets, giù, Ciro, Paola, Claudio, Finis, Foxy, la piccola Foxy, Fati, ah ecco, sei ritornata Fratti, poi abbiamo Puma e Roberto. Allora, grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto. In console c'è Rita. Grazie Fati, a te buon ascolto.

0: come di consueto, il primo brano per la DJ uscente. Per te, Patti, come saprei, Giorgia, tutto per te.
1: Come
0: Ciao
1: saprei
0: Step, ben ritornato.
1: capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi?
0: Ma prego, Patti.

0: questo era tutto per Patty. E adesso iniziamo con Celentano, Conto su di te. E questo, permettetemi, me la voglio dedicare ad Andrea, mio figlio.
1: Ehi, vieni qua tu. Siediti.

Mio figlio vive a più di 900 chilometri da me, quindi è per una mamma è una cosa bruttissima, ma va bene. Allora, questo brano è tutto dedicato per te, Andrea, con tanto amore.

0: maschio, lo vado a sfumare, così metto un po' più di vibrato. Un po' di tempo
1: la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che sto scappando.
0: Fiordaliso, non voglio mica la luna. Per i birilli blu.

0: E adesso una dedica per Shaki, Jessie, Giovanna e Franci. Renato Zero, Vento di ricordi, tutta per voi.
1: A volte sono migliori di questo malato presente, decisamente al sicuro.

0: certe presenze cattive, l'oscurità.
1: Ma prego, fati.
0: Brevi ricordi o infiniti, dove ti sei perso mai.
1: Prego, sciacchi.
0: Eppure non saremmo vivi senza

0: infatti si associa per voi.
1: Ricordi, fabbrica di eroi.
0: Ma prego, Giovanna.

E adesso, anche se Micione non c'è, ma voglio dedicargli comunque un brano di Lucio Battisti che sono sicura gli piacerà. 7:40. E lo dedico anche a tutti quelli che di mattina alle 7:40 devono correre al lavoro. Invece di Micione stasera abbiamo, come sempre, Foxy. Quindi la dedico anche un pochino a te, Foxy.

Notte Jesse, a domani. Ciao Frank, ben arrivato. Incontro c'è Rita.

0: Baila. Let me see you dance, baby.
1: E continuiamo con Zucchero. Baila. Per i birilli. Oro.

0: scappati, ma bravi!
1: Inferno e paradiso dentro di te, la luna è un sole, guarda come...
0: Abbiamo trovato chi sostituisce Andrea, almeno così.

e adesso un po' all'estero con The Summer is Magic per tutti i maschietti in chat. Su, vi voglio vedere ballare.

su, ballate con Giuseppe, che tanto Andrea dorme. Giuseppe, invita tu le signore.

0: adesso torniamo in Italia negli anni, credo 80, solo una volta, Alex Britti, per tutti voi.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

E dalla costiera amalfitana passiamo a Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

No, tranquillo Giuseppe, io non sparo. Spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io fulmino. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera.

per suo modo, perché è lunga, voglio mettere qualche altro brano. E torniamo in allegria con Gianni Morandi, L'allegria, per tutti voi. Buonanotte Foxy e buona scuola domani.

0: iniziamo subito con un cha-cha-cha. Swain, Michael Bublé.
1: When marimba rhythms start to play, dance with me, make me
0: Questo è un bellissimo cha-cha-cha. Giuseppe, fammi vedere come lo balli.
1: hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me.
0: Giovanna, sei d'accordo con me che è un bellissimo cha-cha-cha?

E adesso ci divertiamo un po'. Incomincerà. Sì, eccolo qua. Il ballo della casalinga. Nana.

Giuseppe, Franci è andata. La prossima, dai. Guarda, c'è Giovanna che è bravissima con i balli di gruppo e balli in generale, eh?

noi sta andando tanto questa tarantella. Prima avevamo altra musica che secondo me era più bella. E adesso va questa. Perfino i passi della tarantella sono riusciti a cambiare.

Ricordo quando la notte, perché era la notte ormai, quando tornavi all'alloggio e c'era tutta neve, tutta senza luci, è stato brutto, hai ragione, guarda.

Allora, su questo brano voglio salutarvi, ringraziarvi per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti. E vi devo salutare uno per uno? Ma sì, dai. Allora, grazie a tutti e buonanotte soprattutto a tutti, buonanotte serena, in allegria. Saluto Shaki, Zina, Patrizia, poi abbiamo Elka, credo che ci sia Elka, Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, grazie Giovanna, poi abbiamo Speaker Giuseppe. E stavolta voglio anche salutare tutti i nostri bottini, Melody, Vanni, Pirlotto e Whisky. Poi saluto Ciro,

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, stay with us.
1: Chi è? Chi è? Chi sei?
2: Sono io.
1: Sei tu. Fatti riconoscere.
2: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
1: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia, le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così,